0: Radio Classic.
1: Menghilir di sungai Pahang.
2: Menikmati Patin di Pahang 107.9 MHz. Halwa telinga saudara.
3: Harmoni Classic.